Ti darò, ti darò la guanciata, venerabile antica, oh, fratello, e